No, granu minawalu yakinan che insan che kala juandei no de las kala hum pinzal las kala shil kala de pa pardes ke padishi ho bia hum khpul kor kili da aw yo so che pikar che dino aga da kor kili lari no pakar da che zamunga kam pa saudi arab ki di pa thailand ki di ya pa nur bahar mulkun ki di der khalak da se